frec. Ai faccia i frulla under black. Ai vasi bas, fanno farlata plas. Mi nam, fanno scopa tipo. Ni archi fan, di busman la. Parison, la cresta, ni al.